0: sigibela ama-train abelungu.
1: Fuli.
0: Nabelungu. Sigibela ama-train abelungu. Epeshe. Sigibela ama-train abelungu.